0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quatre bedelados. Devinare pais sin bedelus pla puritz.
2: A cos un miracle verdadiarument.
0: Las furquetos tumbo sulla taulo. Lus cazze quillon. Calcos gargamelos s'enganon. Lus mangiaire s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Ai pai jamai bistaco. Sun tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, lebennus, preghem, in oprigundo axiu de gratio, che nostre segne sio pla mercejat.
0: Los monges nan nus digestit entravat, ne sunt tutis embabucits. Un miracle! Un monge, mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro le vallucap. Se regasso e sodiz.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: E oh, come tutto le vacos del cantù.
1: Ma quatre tetinos, sin bedels, così fan tutti li bedels per tetà.
3: E beh, n'y a quatre che tetun, e lo cinquen, fa come io. Agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fino fi. Sull'idea è un miracle. E se danzavano aro e musico.